0: Sotiri? Sotiri?
1: Ti sente, ti sente?
0: Presto dietro, Sotiri?
1: Ho Sotiri da paese, non è a lui, ego. De tu catarici, tu che sono, maestro?
0: Sì, pre. E sì, panna, fermarsi.
1: Maestro.
0: Ti maestro.
1: Tu ora tu catarici?
0: Presto dietro.